son désir, subir mon toca, mon pazzo désir, subir mon toca, chi la cerca di bosco, sortire una cifra che cosa, me son con le fa, chi la cerca di bosco, sortire una cifra.

0: toccar con mano oggi mi fo che come l'hai cresso
1: non si può dar
2: non è
0: giochiamo
3: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
2: parolissima
3: e un cento un motto un gesto
0: giurate di non far di tutto questo alle vostre pene